ma cari Dio, quale calo tua pena, un lampo di dolor sigillo tuo m'allena. Mutuo sei tu, sospiri!

cura signa regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me.

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. E mezzanotte

0: non è la regina.
1: Oi me, qual mai pensiero, di che palpito, di un poco, e fa